0: con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe.
0: Vai col
1: microfono. E te prende.
0: Bravo microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io. 1, 2, 3, 4.
2: Paracine del mondo insegnalo online.
1: Radio Deluxe. Te prende.
0: Esatto. Esatto.
1: Hazte miembro, únete a nosotros y pon
3: me gusta
1: a Radio Deluxe.
3: A Radio Deluxe.
1: Sintoniza la señal online.